cannavino calda la testa, una gran festa fa preparar. Se provinazza qualche ragazza, e qualche quella cerca menar, e qualche quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza colonine.